Radio Nacional Argentina presenta Tierra Adentro. Guillermo Stronati.